0: VFM, mais perto de si.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano e dici...

so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene.

0: nel rot Gusso.
1: Lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui.
0: Exitus musicais da Europa Latina.